mille tre, mille e tre. Ma tra queste contadine, cameriere e cittadine, van contesse e baronesse, artisani, principesse, van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in La Magna 230.

1003. 1003, ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse, e

piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, e ogni orvezzosa, e ogni orvezzosa, e ogni orvezzosa.

la passion predominante e la giovine principiante. Non si picca se sia ricca, se sia brutta, se sia bella.

Francia? No. Può l'onor rimettervi uno stinco? Non può. Né un piede? No. Né un dito? No. Né un capello? No. L'onor non è chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola? C'è dell'aria che vola.